0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio ci riporta all'anno 2000, due produttori italiani, Carl Fat e Fabrizio Mascheroni, questa Rain Dance firmata Pablo and Cézanne, uscita sulla DBX, l'etichetta storica di Joe Tivanelli, è il nostro disco Viaggio.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia. Can we freeze, come on, surrender our rights and wrongs? Can we just

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 con il progetto Zivago, famosissimi per Celebrate the Love. Questo è il disco che uscì prima, ce lo godiamo qui su One Dance, si chiama Dreamer.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1996 nel nostro spazio Disco Viaggio e andiamo negli studi magnifici della Media Records

Marco Bortolotti, questo pezzo è stato prodotto tra gli altri anche da Paolo Sandrini sulla falsa riga di Children di Robert Miles e Campiona, un disco che si chiama Pili Pili Homba Homba e ha un pianoforte che ti entra in testa e non esce più. Antico con Dreamer.

0: 1996, Antico con Dreamer, era il disco Viaggio su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance. Solo musica

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shamu Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia. No.

0: della musica dance nel tempo, raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8:15, 10:15, 12:15, 16:15, 20:15 e 22:15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: è con i Depeche Mode.
1: Lo sapevo che partiva il tamarometro, lo strumento che misura quanto un disco sia tamaro da 1 a 10. Qui siamo oltre la soglia, segna 10 e tre quarti per Figli di Pitagora, il disco di Gabry Ponte, che era degli Eiffel 65, fatto uscire nel loro album del 2003. Poi Gabry ebbe l'idea di farlo ricantare a Little Tony ed è insomma nata questa versione di Figli di Pitagora che tutti conosciamo molto bene. Tanto è vero che ce la cantiamo anche quando siamo lì in macchina da soli, che non ci sente nessuno, ma vi sentiamo noi, perché tramite dei dispositivi particolari riusciamo a registrarvi. Gianluca, fa un po' sentire, va.
2: Figli di Pitagora e di Trinità,
1: era casa dei,
2: casa dei, sì,
1: ha invertito tutto.
2: Tu non una morale cattolica,
1: ma manco cresciuti.
2: Siamo figli di Pitagora e di Dino Brown.
1: Siete tutti figli miei, tutti figli miei. Va bene, abbiamo beccato un altro. Qui becchiamo tutti. Fate attenzione a quello che fate in macchina. Ecco.
2: Siamo figli di Pitagora di casa dei.
1: Questo è bravo.

facciamo un applauso a lui, l'altro lo cestiniamo, quello di prima, perché manco le parole ci hanno invertito tutto, ho fatto un po' di casino. Signore e signori, sempre negli anni 2000, oggi veramente stiamo impennando,

anche un disco con Gabri Ponte che abbiamo sentito poc'anzi. Il loro, come dire, la loro collaborazione era A Silvia, che probabilmente qualcuno si ricorda. Vi apriamo un sacco di cassettini nella storia della dance, l'appuntamento che stai ascoltando insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval, e adesso ci intamarriamo ancora di più, cioè sembravamo arrivati a un livello proprio insuperabile come il tonno, e invece si può fare ancora meglio o peggio, dipende dai punti di vista. Per me assolutamente meglio. Carolina Marquez, Ritmo.

dal tramonto all'alba. Voglio sentirne la tua voce,

0: S, ci vuole ritmo per ballare ed è il ritmo che ti diamo ogni giorno noi della storia della dance. Pensate, adesso vi dico una chicca, non mi ricordavo nemmeno che il disco di Carolina Marquez era stato usato come sottofondo nel programma Rotocalco Gentes nel 2008 ed era condotto da Elena Guarnieri, se non sbaglio, quindi la giornalista, adesso quella famosa del TG5. Sentite, sono andato a prendere lo spezzone in cui c'è la voce che presenta il sommario della puntata e sotto c'è il ritmo di Carolina Marquez.
1: In compagnia di Elena Guarnieri continua su Rete 4 l'appassionante viaggio con Gentes.
2: Il programma che si occupa delle più importanti tradizioni popolari.
1: Questa settimana a Napoli con il miracolo di San Gennaro, la festa della Taranta a Galatina con un raro documento storico sulla meloterapia del tarantismo. In Giappone per la discesa sui tronchi di Onbashira. E dal Brasile, il Carnevale di Bahia. Gentes, mercoledì alle 23.05 su Rete 4.
0: Avete sentito? Cioè, era la colonna sonora dello spot di Gentes. Ha nominato Galatina, in provincia di Lecce, Salento, e adesso ci ascoltiamo un disco che ha fatto la storia nel Salento, prima e poi in tutta Italia. Le Radici Catieni, su Sound System, il remix è quello di Gigi Dagger.

0: Lover, il nostro Luca Pretolesi, che adesso abita a Las Vegas. A dire la verità si trasferì nel 1999, quindi già un po' di tempo fa, e fa i dischi per Diplo e un sacco di altri artisti proprio importantissimi a livello internazionale. Fa i master mixing, è un grande produttore. Già negli anni 90 era famosissimo Digital Boy. Mi ricordo che fece uscire una compilation che si chiamava Energia Digitale, e oggi veramente chicche su chicche. Sono andato a riprendere lo spot nel quale Digital Boy in TV parla e invita a comprare la sua compilation. Sentite un po' qui.
1: È uscita Energia Digitale, 40 canzoni, tutte selezionate e mixate da me. Due CD oppure due cassette al prezzo di una. E poi è di Energia Digitale. Questa è la compilation che devi comprare.
0: Facciamo un grande applauso a Digital Boy. Sempre lui ha prodotto la nostra chicca of the day. Occhio che qui andiamo veloci. Arriva Tiny Tot con Disco Land.
2: La storia della dance. Chicca

0: storia della dance.
1: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. Classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Corabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è... MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
0: One Dance. Qui suona la storia.
13: One Dance.

di un grande disco, dice Miroquay, Space Cowboy. David Morales fece il capolavoro che arrivò al numero 3 della classifica italiana il 23 luglio del 1995, perché Space Cowboy uscì nel 94, se non sbaglio, e poi grazie al remix riuscì a scalare tutte le classifiche del mondo. Però vi dico che in Italia in quel 23 luglio del 95 al numero 1 c'erano i Typical con The Color Inside, numero 2 James Spoon con Angel, al 3 appunto c'era Jamiroquai e poi al 4 Michael Jackson e Janet Jackson con Scream, al numero 5 Scatman's World e poi Cappella con Tell Me The Way, gli Usurai da Tour con i

0: L'originale di questo pezzo uscì nel 1997, poi Valterino e Mauro Ferrucci sotto lo pseudonimo Roy Malone fecero questa versione che esplose in tutto il mondo, altrimenti probabilmente il disco originale di King of My Castle sarebbe passato del tutto inosservato perché il genere era completamente diverso. E invece due DJ veneti hanno reso famoso questo pezzo, e meno male, perché poi ce lo siamo straballato nel corso degli anni. Roy Malone, pseudonimo come detto poc'anzi di Valterino e Mauro Ferrucci, che era dietro un sacco di progetti, però il primissimo pezzo di Roy Malone risale al 1996, anzi al 97, si chiamava Sickness e ripeteva per 8 minuti I'm Sickness, I'm Sickness. Ce l'hai Jean-Luc? E fallo sentire. Ma tutti gli 8 minuti ci dobbiamo sentire di I'm Sickness, I'm Sickness. La cricca veneta dell'house music, Mauro Ferrucci, Valterino. Tra l'altro Ferrucci, come detto poc'anzi, è dietro il progetto anche di B Boulevard, e insieme a Tommy V erano anche i Molto Sugo protagonisti della nostra Chicca of the Day.
1: La storia della dance. Chicca.

metto fuori tutta la bollicina a nostra disposizione per questa Activate, il disco firmato Molto Sugo, ovvero Mauro Ferrucci e Tommy V, protagonisti di questa tranche.

0: e diventò un grande successo. Ce l'ascoltiamo qui nella storia della dance.
1: You know we'll have problems. This will happen sometimes.

0: come già detto poc'anzi, uscì nel 2003 e poi subito dopo la partecipazione al Grande Fratello di Tommy V venne ristampato e fatto ricantare, soprattutto, anzi fatto cantare, perché l'originale era strumentale, riprende il rondò veneziano, famosissimo pezzo del 1968. E poi insomma Tommy V e Mauro Ferrucci hanno preparato proprio il pacchetto all'uscita del Grande Fratello. La voce di Sei è quella di Cissy Rogers, tanto per intenderci lo stesso di Can We Live dei Just Funk. Mamma mia, lo ascolteremo integralmente. Era Just Funk, un pezzettino di Can We Live.
1: La storia della dance.

tratto da un romanzo del 1993. Trainspotting uscì nel 96 e partì quasi in sordina, dopodiché arrivò al Festival di Cannes, ottenne un sacco di premi per questo viaggio nel disagio giovanile degli anni 90, perché si dice che adesso, sai, i tempi, si stava meglio una volta. In realtà, dal punto di vista delle droghe, negli anni 90 eravamo messi maluccio. E Trainspotting è proprio, descrive la realtà di quel momento, Unworld, Born Sleepy, nella storia della dance. E tra l'altro nella colonna sonora, oltre ad esserci dei brani pazzeschi come quello di Iggy Pop, Last for Life, c'era anche Think About the Way di Ice MC. Quindi ce l'ascoltiamo? No, ci ascoltiamo un altro pezzo di Ice MC che in Italia andò addirittura meglio, era It's a Rainy Day.

0: al numero 1 il 10 dicembre del 1994, buttando giù dalla vetta niente popò di meno che Digital Boy con The Mountain of King, ISMC con It's a Rainy Day, qui nella storia della dance. Pensate che il disco era così famoso che il buon Robix Zanetti pensò di farne anche una versione dedicata al Natale, perché una volta andavano le versioni, no? Man mano che ti avvicinavi alle feste natalizie, i dischi o gli mettevano dei campanellini in mezzo oppure li ricantavano, come in questo caso. Sentite la chicca, It's a Christmas Day.
1: It's a rainy day, yeah, the sun will shine. It's a rainy day.
2: Wait. Listen, if we just like change up the words and like you know, change a little bit, we can maybe do something for Christmas. What do you think?
3: Ah, okay.
2: Yeah, no problem.
3: No problem.
2: Can work.
3: Mm-hmm.
2: Yeah, okay.

0: pezzettino di It's Christmas Day, la versione natalizia di It's a Rainy Day, arrivata poi al numero uno nel dicembre del 1994. Come detto poc'anzi, rimaniamo sempre in quell'anno con la chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca.

0: trovato lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10. Qui veramente siamo altissimi. Arrivò subito dopo Heinz Vai Polizai il disco di Modo, questo progetto dietro al quale si celava la voce del grande Fabio Fritelli, che purtroppo è scomparso qualche anno fa. Invece la produzione era affidata a Claudio Zennaro. Einstein Dottor DJ, successo mondiale con Heinz Vai Polizai, questo è un pochettino di meno su Pagute. Poi nel 1995 uscì Gematanzen,
1: la storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 6:59.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
4: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
4: E adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: W, Please Don't Go, il grande William Narain. Anche questo arriva dagli studi di Robix Zanetti, la famosissima etichetta DWA, che significa Dance World Attack, sotto la quale sono usciti non solo W ma anche Corona, Ice MC, veramente un sacco di progetti importanti. Tra l'altro, come ho detto prima che partisse questo pezzo, era veramente ballato tutti i pomeriggi dalle ragazze di Nonella Rai. Adesso, chi c'era negli anni 90 si ricorda che se un disco passava nella Rai probabilmente diventava un successo, perché era una trasmissione seguitissima dai giovani, dalle giovani, le ragazze, ma anche dai ragazzi che giustamente guardavano le belle ragazze che c'erano e ballavano quasi tutto il pomeriggio, c'erano dei giochi. Io ogni tanto vado a rivedermi qualche puntata, ma attenzione, perché parlando di Nonella Rai, beh, c'è Ambra che è la protagonista del nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

0: ed io ci tengo, e se prometto poi mantengo. Ma appartieni, e se ci tieni, tu prometti e poi mantieni.
1: Aveva 17 anni Ambra quando presentò ufficialmente a Nonela Rai questo pezzo che ha avuto veramente un sacco di successo. Qui si aprono cassettini della memoria e sono certo che qualcuno in macchina se l'è cantata. T'appartengo uscì nel 1994 e scalò anche le classifiche italiane, perché insomma Ambra era famosissima. Tra l'altro poi recentemente, se non sbaglio 3-4 anni fa, l'8 dicembre del 2022, durante la finale di X Factor al Mediolanum Forum a Milano, ecco, Ambra ha ricantato per l'ennesima volta T'appartengo con una coreografia particolare, ha fatto un refresh del suo brano più famoso. Subito dopo arrivò un altro disco che non ebbe chiaramente il successo di T'appartengo, era L'ascensore, ve lo ricordo.

mamma mia, ma veramente siamo ai tempi di Cioè. Lo compravi Cioè, Gianluca? Hai avuto un'infanzia tu, Gianluca, o bevi Jack Daniels da quando sei nato? La prossima canzone, torniamo dance, viene proprio presentata, non è la Rai, nel 94. Signore e signori, Da Blitz, Take My Way. Take my-

torinese dagli studi della Bliss Corporation, prima i Da Bliss con Take My Way, adesso Ave 65 con Cosa Resterà in Song. Ci colleghiamo a Torino con il commercialista di Massimo Gabutti, il patron della Bliss Corporation, che sta contando i soldi per i passaggi SIAE. Adesso si sarà arricchito, ma Massimo credo che non ne abbia bisogno dopo tutti i successi che ha sfornato in quello scantinato, perché all'inizio era così. Ho intervistato quasi tutti i protagonisti della Bliss Corporation, ovvero Vivian B, Jeffrey J, Molinaro, e mi parlavano tutti di uno studio piccolo dove dentro però nascevano un sacco di cose belle. Sempre da Torino, Gigi D'Agostino insieme

0: messo da Inoro e poi venne subito tolto dalle piattaforme perché in realtà, senza dire niente a nessuno, aveva preso un brano da una parte, ovvero Ivan Gogh con In My Mind nel remix di Axwell, e dall'altra parte la melodia era chiaramente quella di Gigi D'Agla, Mur Toujours, che bussò alla porta, o meglio li fece telefonare secondo me dall'avvocato, dice: oh, guarda che questo disco è mio. E poi uscì da Inoro e Gigi D'Agostino con In My Mind, miliardi di plays su Spotify, sempre Gigi D'Ag è il protagonista della Kicka of the Day.
1: La storia della dance. Kicka

Toujours e Calling di Sebastian Ingrosso, un pezzo che ha fatto la storia della musica EDM, pubblicato prima strumentale, era chiamata semplicemente Calling e venne appunto pubblicata, perdonate la ripetizione, il 31 agosto del 2001. Invece quella cantata da insomma Ryan Tedder degli One Republic venne pubblicata poi l'anno successivo e si chiama Calling Lose My Mind, super chicca nella

0: Vuoi richiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One For You, One For Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One For You, One For Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One For You, One For Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno.
11: Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
12: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
13: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
14: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
13: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.
16: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
18: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
19: One Dance. Qui suona la storia.

0: Pantaloni da Mosca. Non so se ve lo ricordate, ma il video su MTV passava tantissimo. Uscì nel 1996, poi diventò famoso nel 97 e anche nel 98, perché i dischi una volta duravano leggermente più rispetto a ora. Tra l'altro, una piccola chicca che probabilmente già sapete se mi ascoltate da tempo: questo pezzo campiona un altro disco di Sylvester, era Dance Disco Hits. Poi, tra l'altro, a proposito di Sylvester, lo stesso Byron fece anche la sua cover di You Make Me Feel, che uscì immediatamente dopo Get Up. Byron, mi viene in mente Byron Moreno, quello è l'arbitro dei mondiali di Corea, mi prende un po' di nervoso. Anche Lord Byron suggeriscono, certo, quello di Street Fighter era, se non sbaglio. Va bene, abbiamo parlato del 78, allora torniamo negli anni 70-80, proprio nell'83, con il nostro Disco 80 di Michael Sembello.
1: La storia della dance, Disco 80.

settembre del 1993 e venne candidata all'Oscar per la miglior canzone del 1984, che poi fu vinto da Flashdance What a Feeling. Entrambe erano nello stesso film, veramente una perla. Ho anche sudato perché io ogni volta che parte Maniac mi metto il fusò e comincio a fare i passetti come la ballerina del film. Era il nostro Disco 80 qui della storia della dance.

tutta la bollicina a nostra disposizione per questo grande pezzo dei Freemasons. La voce è quella di Amanda Wilson, si chiama Love on My Mind. Uscì nel 2007, se non sbaglio, no, forse anche prima, nel 2005.

Questa è molto più bella, eh? I've got you on my mind. I ain't fixing the play, no game. Sai che quasi quasi questa sarebbe da suonare integralmente.

Freemasons presero l'idea per l'Ovo My Mind. Siete pronti a tornare indietro di un po' di anni? Il prossimo disco uscì il 3 gennaio del 1990 ed era questo qui.

0: come detto poc'anzi, venne pubblicato il 3 gennaio del 1990, fu un grande successo degli Snap. La voce che dice I got the power è presa da Love is gonna get you di Jocelyn Brown, mentre diciamo così la sequenza ritmica è tratta da King of the Beast dei Mantronics, grande successo degli Snap qui nella storia della dance.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

quanto vi piaceva questo disco molto tenero di Pabst Scar dal 2003, Loving You. Beh, questi sono quei pezzi che ti aprono dei cassettini particolari, soprattutto se ami la Italo Dance dei primi anni 2000. Pabst Scar, che cominciarono ad avere successo con You Want My Love 1999, poi arrivò Turn Around nel 2000, Get It On nel 2001, Loving You era 2002, chiedo scusa, perché nel 2003 uscì Love Is Love.

subito dopo Love and You. Grandi Pabs e Scar, li saluto. E adesso sempre Italo Dance, perché nella storia della dance mi sono anche mozzicato la lingua, mi sono fatto malissimo. Arrivano Preziose Marvin con i

0: di questa settimana. Noi torniamo esattamente tra 22 ore. Un abbraccio a tutti e grazie anche oggi per avermi sopportato. Vi saluta Jean-Luc Duval, ciao da Dino Brown.
1: La storia della dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:57.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
3: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
8: Nuova fiammata in Medio Oriente con scambio di missili tra Israele e Iran. Dopo che Tel Aviv è tornata a bombardare la periferia di Beirut, sulla capitale israeliana, ha intercettato anche un missile dallo Yemen. Nella notte bellica Trump telefona a Netanyahu chiedendo di fermare l'attacco, colpiti comunque obiettivi militari iraniani, fa sapere l'IDF. Sirene a Teheran, Tabriz e Isfahan. Ballottaggi delle amministrative primo turno in Sardegna nella prima giornata di voto ieri. Affluenza e ballottaggi al 39,8%, in Sardegna affluenza al 46,45%, in aumento di oltre 2 punti. Si vota oggi fino alle 15. Continua il dominio di Kimi Antonelli nel mondiale di Formula 1. Nel Gran Premio di Monte Carlo, il bolognese della Mercedes centra la 5ª vittoria di fila e allunga in vetta la classifica piloti a più 66 su Hamilton.
9: La strada è ancora lunga e bisognerà continuare così, se non anzi continuare ad alzare l'asticella, però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro e quindi ci stiamo anche divertendo molto.
8: Ed è tutto, a più tardi.
10: The end.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni. Oggi una canzone che ci porta in Brasile, un bel samba. Tra l'altro c'è una particolarità che riguarda questa canzone di Margareth Menezes, che è Legibo, e la canzone è ispirata a una delle tante leggende del Condomblé di Bahia, che racconta la storia di tre noti Orixás che sono per il Condomblé come i santi per la Chiesa Cattolica, canzone che è stata rivisitata qualche anno dopo anche dal progetto Relight Orchestra, ed è una di quelle canzoni che fa sempre la differenza anche adesso quando la metti in pista, quando vuoi far ballare la gente. È una canzone che fa sempre festa e fa partire anche il trenino, ma subito l'originale di Margareth Menezes, Legibo.

di festa su One Dance con Eligible del Relight Orchestra, che abbiamo sentito anche nella versione originale di Margaret Menezes. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo negli anni 90-2000 con i live più belli. Ben ritrovati da Lauretta, dall'Arena Suzuki di Verona, Gala, Free From Desire.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
18: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
19: Crema di caponata o salsa di fichi?
18: La Solare by Lulu. Solo dalla Piadineria.
20: La Piadineria.
19: La più buona perché è mia.
21: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
22: Sei su One Dance.

scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Ti fanno ritornare bambino. One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Roberto Gallo Salsotto, si chiama I Believe.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, pronti a ballare, pronti a scaldare i muscoli. Arriva Michael Sembello direttamente dal film Flashdance. Era il 1983, questa è Maniac.
0: One Dance Classic.

0: Michael Sembello Maniac qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 8:59.
3: Mongir Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
10: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
9: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
10: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
11: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
12: Possiamo bloccare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb, così il consigliere per gli affari internazionali della guida suprema Khamenei nell'escalation tra Israele e Iran, che si sono scambiati attacchi con missili dopo che Tel Aviv aveva bombardato la periferia di Beirut. Trump chiede a Netanyahu di frenare sulla replica. Un accordo è vicino, insiste, ma intanto colpiti diversi obiettivi a Teheran e in altri centri. Danni nel complesso petrolifero di Karun, senza vittime. Ucraina negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte, quanto emerso dal summit a Londra tra il premier Starmer e il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e il presidente ucraino Zelensky, che ha sottolineato l'importanza della presenza negoziale dell'Europa ribadendo: non cederemo il Donbass. 12 morti e oltre 200 feriti in Indonesia, alle prese con crolli, allarme e tsunami per un sisma di magnitudo 7.8 al largo dell'isola di Mindanao. Si teme un bilancio maggiore di vittime. Ed è tutto, a più tardi.
13: The end.

Quanti ricordi, signore e signori, con What is Love? Viene in mente il Festival Bar, ma anche la colonna sonora del film di Raoul Bova con la principessa Sophie, Piccolo Grande Amore. Era Hathaway che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tra le più forti nell'estate del 1993 c'era anche Back to Future, The Dirty Mind.

futuro, Back to Future, Dirty Mind, tra le più forti nell'estate del 1993. Siete su Undance, come ogni giorno c'è la Memory Chart e ballavamo nell'estate del 1993 anche Love for Love

Pace, All That She Wants, un vero riempipista nell'estate del 1993, insieme al progetto italiano di Mauro Repetto e Max Pezzali, al tempo 883, insieme, uniti con Nord, Sud, Ovest, Est.

squarciagola questa canzone. Nord, sud, ovest, est, che va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, ma tranquilli, tornerà prestissimo come ogni giorno qui su One Dance. Scaricate la nostra app. Da Stefano è tutto. Peace and love.

0: Pillole di storia su One Dance.
1: Ciao a tutti da Dino Brown, in questa pillola di storia vi parlo di uno dei più grandi successi del 2000, ovvero The Bomb di Love Connection.

0: Connection è stata anche oggi qui su One Dance una bella pillola di storia.
1: One Dance, One Dance. Qui suona la storia.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
13: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma è Kamik.
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

Roberto 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta dal 1979, anche le Sister Sledge con We Are Family, composta e prodotta da Nile Rodgers.
0: One Dance Classic.

0: Miss Sledge, We Are Family qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9 e 59 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Si estende l'escalation nello scontro Iran-Israele. Gli Houthi dichiarano interdetta la navigazione nel Mar Rosso alle navi israeliane e dei paesi vicini. Tel Aviv è alle prese con un nuovo allarme per un'ondata di missili iraniani dopo quelli che ha neutralizzato nelle ultime ore. Netanyahu ha sentito nelle ultime ore Trump. Il presidente americano avrebbe chiesto di frenare la risposta a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. Oltre ai Pasdaran, anche l'esercito israeliano conferma il successo dei propri attacchi su obiettivi militari e impianti petrolchimici. Diverse esplosioni registrate a Teheran, Tabriz e Isfahan. Nuova iniziativa nel sudoku bancario su Banca Monte dei Paschi di Siena. Intesa San Paolo entra nella partita per il controllo della banca senese e lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sull'intero capitale, a meno di 24 ore dalla proposta di aggregazione avanzata da Banco BPM. L'offerta per MPS vale oltre 30 miliardi. Moto Mondiale, Marc Marquez su Ducati domina il weekend del Gran Premio d'Ungheria. Vittoria della sprint, pole position, vittoria della gara lunga, sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Ed è tutto, a più tardi.
5: The end. Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Tormentone estivo da sempre, siamo al 1980, iniziamo con Loredana Bertè e In Alto Mare. Il ritornello è stato ripreso poi nel 2004 in una versione molto particolare dei Two Black, che è stata anche remixata da Sala e Peruzzi. Ma subito Loredana Bertè con l'originale di In Alto Mare.
2: Contaminazioni.

remix di Sala e Peruzzi di Ways of Love di 2 Black va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora l'originale di 2 Black del 2004 e soprattutto l'originale di In Alto Mare di Loredana Bertè. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one, one.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live at Bravo Super Show 1995. Reel to Reel. I like to move it.
2: Live!

0: You're like the
1: Kick it.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su One

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown e chiaramente su One Dance. Ci ascoltiamo Kygo con Heaven on Your Mind.

0: on.
1: No trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura. Apriamo il cassettone dei ricordi attraverso le canzoni che hanno fatto la storia dei mitici decenni anni 70 e 80. Yazoo con la straordinaria voce di Alison Moyet, Don't Go, dal 1982. Vince Clarke, che tra l'altro era stato fino a quel momento autore di testi e musiche dei Depeche Mode, affidò la canzone ad Alison Moyet con la voce potente che portò a successo questa Don't Go.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Yazoo Don't Go qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10 e 59 minuti.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
4: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
4: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Il più giovane di sempre a trionfare sulle strade del Principato Terzo Italiano, dopo Patrese e Trulli. Kimi Antonelli domina il mondiale di Formula 1. La vittoria nel Gran Premio di Monte Carlo è la quinta di fila per il bolognese della Mercedes, che guida la classifica piloti a più 66 su Hamilton. Sfuma in finale il sogno Roland Garros per Flavio Cobolli. Dopo oltre 4 ore e 5 set, perde con Zverev, che mette in bacheca il suo primo slam. Nessun rimpianto per Cobolli.
7: Credo che questa partita vada presa con un sorriso. Abbiamo dato tutto, tutti.
6: Calcio dopo l'1-0 in Lussemburgo, firmato Pio Esposito. L'Italia di Baldini vince con lo stesso punteggio e lo stesso marcatore la seconda e ultima amichevole stagionale in Grecia. L'Italia Under 17 batte ai rigori il Belgio ed è campione d'Europa. Festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale dei playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia e torna tra i cadetti dopo 2 anni. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
8: The end. La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

questa canzone intitolata Illusion, pezzo che ha aperto il sipario, un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'estate del 1994 e in quel periodo ballavamo anche il pezzo di Ice MC, Think Badway.

Roberto Grosso con la loro Mystery, che ho ballato con voi qui su One Dance in questo nuovo appuntamento griffato Memory Chart. Ogni giorno su One Dance torniamo all'indietro per farvi tornare i brividi lungo la schiena. Siamo nell'estate del 1994 e tra le più forti c'era The Summer is Magic di Playa

Unlimited qui su One Dance, pezzo che chiude il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1994. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tranquilli, restate su One Dance perché tra poco ne partiamo.

questa canzone bellissima è stata scritta da Gigi D'Agostino, Diego Leoni, Carlo Montagné e Paolo Sandrini, prendendo ispirazione dal tema principale della Sinfonia numero 2 in Re maggiore di Jean Sibelius.

Arrivava proprio da qui la linea melodica dell'Amour Toujours, da considerare, e questa è una cosa importantissima, che il brano riesplose nel 2010 e portò di nuovo in alto Gigi D'Agostino grazie al remix di Zeco e Torres, uscito sull'etichetta di Tiesto.

0: pezzettino del remix 2010 della Amour Toujours di Zecco e Torres è stata un'altra grande pillola di storia qui su One Dance.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: One Dance. Qui suona la storia.
14: One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Vi facciamo rivivere un sacco di ricordi meravigliosi con il nostro spazio dedicato alla dance di quei decenni. Ben ritrovati da Lauretta. Riascolteremo anche R.E.M. con Losing My Religion. Michael Stipe e la sua band pubblicarono nel 1991 questo pezzo iconico, simbolo di un'intera generazione.
0: One Dance Classic. We'll be right back.

0: ascoltato R.E.M. Losing My Religion qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 11:58.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
8: Una buona giornata da Patrizio Romano. La tensione torna alle stelle in Medio Oriente, missili iraniani su Israele, Tel Aviv risponde. Gli Houthi intanto annunciano di voler attuare uno stop alle navi israeliane nel Mar Rosso, mentre Teheran minaccia di bloccare lo stretto di Bab al-Mandab. Il presidente americano Trump chiede prudenza al premier israeliano Netanyahu. Ballottaggi, elezioni amministrative 2026 in 42 comuni italiani. Alle 23 di ieri sera affluenza al 39,8%, oggi si vota fino alle 15, poi lo spoglio. Si torna alle urne anche in 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani e Agrigento. Tragedia stradale ieri pomeriggio a Maccagno, in provincia di Varese. Un'auto ha sbandato, travolgendo un gruppo di giovani che si stava recando in una spiaggetta sul Lago Maggiore. Morta una 17enne, 4 feriti in codice rosso. Ero sul luogo, sì, ma non l'ho ucciso io, ha risposto così, interrogato dalla Jeep di Milano, Jefferson Smith Echevarra Verano, 19enne peruviano, che è uno dei due destinatari, l'altro è irreperibile, del decreto di fermo per l'omicidio avvenuto alla stazione di Milano Certosa la sera del 26 maggio. Vittima, un 22enne di origine ecuadoregna, colpito da diverse coltellate. Calcio, secondo successo in trasferta in altrettante amichevoli per la nazionale del CT Baldini, battuta 1-0 la Grecia con un altro gol di Pio Esposito. Infine l'Ascoli travolge 3-0 l'Union Brescia nel ritorno della finale playoff di Serie C e torna in Serie B dopo 2 anni. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: One Dance, qui suona la storia.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Bentornati da parte di Michi Boselli nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1979 con una delle canzoni più famose dei Supertramp dall'album Breakfast in America ed è The Logical Song, che ha ispirato Class nel 2020 per realizzare un remix davvero pazzesco con la voce velocizzata e con un suono molto cattivo. E poi a proposito di suoni che si fanno sentire, anche gli Scooter avevano deciso nel 2001 di riprendere proprio questa canzone che si intitola nella loro versione Ramp, The Logical Song. Ma subito i Supertramp.
2: Contaminazioni.

0: Song nella versione di Scooter va a chiudere lo spazio di oggi, Prima Class, sempre con The Logical Song che abbiamo sentito nella versione originale del 79 per iniziare l'appuntamento di oggi. Alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Dance Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar del 2002, Planet Funk. Who said?
2: Who said?

0: Il 2 Planet Funk, Who Said? Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: One Dance, la storia siamo noi.

0: goes. Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: One Dance, qui suona la storia.
7: One Dance.

One Dance. Suona la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Il nostro spazio Future History qui su One Dance. Le novità scelte da Edo Colavidi e presentate da Dino Brown. La domanda è sempre quella: diventeranno hit del futuro? E chi lo sa? Tocca a Calvin Harris insieme a Jesse. Questo è Satisfy.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. 1988, un classico della musica house, Inner City, Good Life.
0: One Dance Classic.

0: al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a Aruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: This is the latest dispatch just received in our news.
5: Escalation bellica tra Iran e Israele, dove nelle ultime ore ci sono state diverse

0: anche dello stretto di accesso al Mar Rosso. Continua il viaggio pastorale di Papa Leone XIV in Spagna, in mattinata il colloquio con il premier spagnolo Sanchez all'annunziatura apostolica, poi il discorso in Parlamento, la prima volta che un pontefice parla al congresso spagnolo. Preoccupa il riarmo presentato come inevitabile, ha detto davanti alle Cortes, parlando anche di immigrazione e AI, in programma oggi l'incontro con le vittime degli abusi. Spari nella notte a Livorno, morto un uomo di 31 anni, sentiamo Nicola Compagnone.
1: È giallo a Livorno, dove intorno alla mezzanotte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite d'arma da fuoco alla testa. Stando alle prime indiscrezioni, sarebbe un uomo di origine turca, era a terra sanguinante in un parcheggio sulla via di Quercianella vicino a un centro sociale per anziani a Castellaccio, frazione collinare alle spalle di Livorno.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.
2: The End. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

tempo si diceva benvenuti nel futuro e adesso siamo nel passato. Estate 1997 per il pezzo firmato B1 The Future che ho ballato con voi qui su One Dance. E adesso, signore e signori, ho la lacrimuccia facile perché questo è il pezzo dell'estate 97. Alexia con

estate del 1997 chiude questa puntata legata alla Memory Chart che trovate ogni giorno sulla mia radio preferita One Dance in più appuntamenti. Mi raccomando, scaricate l'app per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

brano stupendo del 1998 della cantante britannica Karen Ramirez, raggiunse l'ottavo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito nel giugno di quell'anno e la vetta della classifica statunitense, la famosissima Hot Dance Club Play nel 2001, quindi 3 anni dopo. In Italia arrivò solo, si fa per dire, alla posizione numero 10. Non tutti sanno che in realtà questo pezzo è una cover di un disco degli Everything But The Girl. Il titolo originale è I Didn't Know I Was Looking For Love.

0: Era proprio questo qui l'originale degli Everything But The Girl del 1993, ovvero 5 anni prima. Così abbiamo ricordato anche Karen Ramirez in questa super pillola di storia.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: One Dance. Qui suona la storia.

anni di successi su One Dance.

0: PM.
1: One Dance.
2: I took the long road across the ocean.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000. Let's get it started in here.

0: And running, running, and running, running.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: La migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance con l'appuntamento One Dance Classics. Insieme a Laura riviviamo i ricordi più belli attraverso le canzoni che hanno fatto la storia della dance degli anni 70 e 80. 1981, le Sister Sledge, All American Girls, prodotta da Narada Michael Walden, marito di una delle Sister Sledge, grande successo della disco music. Sister Sledge.
1: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Sister Sledge, All American Girls, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 13:58.

0: Eccoci qui, puntualissimi come sempre. Ciao a tutti, sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti. Questa è Ten Dance, solo su One Dance. La nostra specialità è quella di prendere un trentennio e di passarla al setaccio di 10 anni in 10 anni per capire come sono cambiate le tendenze e i suoni nella musica dance. Come faremo ad esempio in questa prima sequenza, dal 2018 fino al 1998. Risentiremo We Got That Cool di Yves V dal 2018. Dal 2008, 10 anni prima, Stefano Mattara, il mio amico Mattara, con Send a Message, che è andato a riprendere un grande classico di fine anni 80 di Morricante, Yeke Yeke. Apriamo la sequenza, ragazzi, tutti in piedi e sulle mani, perché ritorna il maestro Gigi Dug con Elisir.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: We Got That Cool, Ace V dal 2018, 10 anni prima dal 2008 anche Mattara con Send a Message, e dal 1998 abbiamo risentito anche Gigi Dag con Elisir. Questa è Tendance solo su One Dance, in FM, in DAB e sulla app. E se ancora non avete scaricato la app, andate sul vostro store, cercate One Dance, scaricate la app e portateci sempre con voi. Siamo pronti con la prossima sequenza, vedo il DJ Lele Alberganti dietro alla sua console luccicante. Tra poco, dal 2025, risentiremo Kumbaya di Zerb, dal 2015 anche Martin Solveig con Intoxicated, e dal 2005 apriamo la sequenza con Axwell e Feel the Vibe.
1: Tendance con Scar su One Dance.

0: Ogni volta che pronuncio questo titolo esce quell'angolo calabrese che c'è in me. Invece si dice Kumbaya di Zerbe dal 2025, dal 2015 Martin Salve con Intoxicated e dal 2005 abbiamo risentito anche Axwell con Feel the Vibe. State ascoltando Ten Dance solo su One Dance. Volete riascoltare questa puntata o altre puntate? Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app e ci trovate la sezione Reloaded. Siamo pronti con l'ultima sequenza. Tra poco dal 2014 Licky Lee con I Follow Rivers. 10 anni prima, dal 2004, Puffs & Scar con un grande successo di quell'estate proprio grazie alla campagna di una nota compagnia telefonica e degli spot televisivi che ci hanno massacrato per tutta l'estate del 2004 per l'appunto. Mirage, Stasera la luna ci porterà fortuna. Apriamo la sequenza dal 1994 con La Bouche e Sweet Dreams.
1: Ten Dance su One Dance.

Follow Rivers dal 2014, Licky Lee dal 2004, anche Pups and Scar con Mirage, e dal 1994 La Bush con Sweet Dreams. Ma prima di chiudere la puntata, signore e signori, è arrivato il momento di stappare una bella bottiglia, e ci sta tutta, perché nel momento l'elegante di oggi, tra poco risentiremo David Guetta con Crazy What Love Can Do.

0: What Love Can Do di David Guetta nel momento elegante si chiude questa nuova puntata di Tendance solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti! Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da €16,990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
14: Sei su One Dance.

anche tu c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000. Se anche tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni. Allora sei uno dei nostri. Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio che abbiamo chiamato Future History. La domanda è sempre quella: quali saranno le hit del futuro? Edo Colabini seleziona un sacco di pezzi nuovi e li sottopone alla vostra attenzione. Un abbraccio da Dino Brown e ci sentiamo. Sweet Nothings di Oscar Mad Kay. Are you in the dark?

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000.

0: ascoltato Call on Me qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance. Yo!

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: committente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 14:59.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: L'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Ieri sera Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta l'esercito israeliano aveva lanciato attacchi contro l'Iran. I negoziati finali con l'Iran stanno procedendo, salvo che l'ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino. Lo ha detto stamane il presidente americano Trump. È di almeno 19 morti e 120 feriti il bilancio provvisorio del sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. È preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale, lo ha detto Papa Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Urne chiuse dalle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative, interessati 41 comuni di cui 6 capoluoghi di provincia, fari puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
6: The end.
7: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

Dance. Suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

appena sentita qui su One Dance con la Memory Chart, che grazie alla nostra macchina del tempo è ritornata all'indietro all'estate del 1995, e tra le più forti c'erano anche i Blast con Sex and Infidelity.

pezzo che venne inserito in parecchie compilation in quella calda estate del 95. Round Me Up, Alex Party, che ho ballato con voi qui su One Dance. Siamo nella Memory Chart e tra le più forti c'era anche questa canzone intitolata The Bomb.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Si ritorna al 1996 nel nostro spazio disco viaggio. Ciao a tutti da Dino Brown. Questo è un pezzo storico.

0: 1996 era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
13: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
12: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
0: One Dance. Qui suona la storia.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 2001 di Ark. It takes a fool to remain sane.
2: Questo gruppo appunto viene dalla Svezia, sta andando fortissimo, ha una grande energia, e allora lo presentiamo con It takes a fool to remain sane, The Ark.

0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio vi faccio riascoltare un capolavoro della musica trance. Il producer belga Marino Massimo tirò fuori questa perla, Always on My Mind. Era il 1999.

0: pezzo di Marino Massimo, Always On My Mind, appena sentita nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 15:58.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a Ruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Guerra in Iran, da Teheran fanno sapere che è partito lo stop ai missili diretti in Israele, ma riprenderanno ancora più duri se torneranno a colpire il Libano, fanno sapere i militari iraniani. Il presidente Trump telefona a Netanyahu, chiede che si fermino le ostilità sia da parte di Israele che da parte dell'Iran. Infatti, stando ai media, anche l'esercito israeliano valuta un definitivo stop agli attacchi. Guerra in Ucraina, un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni. Se da una parte lo stesso Zelensky ha anche proposto nei giorni scorsi di vedersi con Putin, il portavoce del Cremlino Peskov dice: è veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev dopo aver visto crimini terroristici contro i bambini. Così Peskov. Tennis, sguardo già rivolto verso Wimbledon, controlli di routine per Jannik Sinner al San Raffaele di Milano. Mercoledì riprenderanno gli allenamenti per recuperare la condizione fisica. Cobolli, dopo la finale persa ieri al Roland Garros, punta alle finals. L'obiettivo è qualificarsi per la prima volta in carriera alla manifestazione quest'anno in programma a Torino dal 15 al 22 novembre. Ed è cominciato l'ATP di Stoccarda, nel frattempo con Bellucci subito eliminato questa mattina dallo spagnolo Davidovich Fokina. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto. The end.
6: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo

0: nominazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Si parte dal 1996 con questa canzone di questo cantante R&B inglese che si chiama Mark Morrison, Return of the Mac. Tante le canzoni che sono state campionate all'interno di questo successo, ad esempio il campionamento ritmico da segnalare, quello di Genius of Love dei Tom Tom Club e anche quello di Rocket in the Pocket di Cerrone, canzone che poi è stata ripresa nel 2016 in chiave un po' più caraibica con la collaborazione anche della voce di Fetty Wap, Mark Morrison e Nevada, che ha realizzato appunto questa produzione. Ma subito Mark Morrison con Return of the Mac.
2: Contaminazioni.

Mac di Nevada va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Mac Morrison con Return of the Mac dal 1996. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Benvenuti nel nostro Disco Viaggio, questo è un pezzo straordinario. Vi riporto all'estate del 1996, Robert Miles fece uscire un'altra perla subito dopo Children, sempre estratta dal suo album Dreamland. Godetevi Fable.

0: Robert Miles con Fable era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shamu Duval.

0: sognare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro. Con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: One Dance. Qui suona la storia.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live Energia 90 Corona. I don't wanna be a star.
2: E il spettacolo Corona. Bienvenido. Welcome to Madrid.

0: Star qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e 59 minuti.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a Aruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Formula 1, a poco più di 19 anni, Kimi Antonelli diventa il più giovane pilota di sempre a trionfare a Monaco. Dopo la quinta vittoria di fila è in testa al mondiale a più 66 su Hamilton.
6: La strada è ancora lunga, siamo solo alla gara 6 e bisognerà continuare così, se non, anzi, continuare ad alzare l'asticella. Però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, ci stiamo anche divertendo molto.
5: Dennis oggi si apre la stagione sull'erba, che inizia bene per Bellucci a Stoccarda, 2-1 contro David Dovic, Fochina e Ottavi raggiunti. Intanto proseguono gli accertamenti per Sinner al San Raffaele di Milano. Mercoledì la ripresa degli allenamenti, poi direttamente Wimbledon. Tornerà in campo ad Halle in Germania Flavio Cobolli, reduce dalla finale persa a Roland Garros contro Zverev. Calcio, Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid. Nazionale, l'1-0 sulla Grecia chiude il ciclo di amichevoli della giovane Italia di Silvio Baldini. MotoGP, in Ungheria Marc Marquez torna al successo, ma far discutere la carambola creata da Martina alla prima curva. Quattro i piloti a terra, tra cui di Gian Antonio, così a Sky.
7: Quando una moto di 160 kg ti viene addosso e qui puoi essere in piedi, una gamba, cioè nel senso, non voglio dire cose brutte, però secondo me si rischia tanto.
5: Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

0: ogni giorno. Beh, allora ho detto come ogni giorno già 80 volte sulla sigla. Non ci fate caso, lunedì anche per me. Iniziamo alla grande dal 2003. Erika, I don't know.
1: La storia della dance.

0: occhi più belli di Erika De Bodis, questa ragazza bella e brava, si deve dire la verità, patata. Cioè quando ci sta ci sta. Gianluca, non dare della patata a Erika, perché sennò arriva il DJ Ross, patata, che è anche un mio amico, patata, e qui finisce male. Guarda che ti viene a prendere il DJ Ross, è uno abbastanza nervoso, La famiglia della Day sono un po' i Forester della musica dance, perché il DJ Ross è fidanzato storicamente con Erika, che poi è anche la sorella di Magic Box, e tutto lì è questa canzone che significa semplicemente non lo so,
1: non lo
0: uscì
1: so.
0: Nel 2003 appunto,
1: non lo so,
0: è arrivato Di Pietro nella sua famosa scena al Parlamento,
1: non lo so,
0: non lo so perché
1: non lo so, perché non ho ancora avuto una riunione con gli altri leader del partito dell'opposizione.
0: Non lo so. Va bene, signore e signori, dal 2003 torniamo indietro di 6 anni, all'estate del 1997. Nella storia della dance arriva Paradiso.

0: Paradiso con Bailando. Come detto poc'anzi, era l'estate del 1997. Tutti la conosciamo anche come Sì Signò, perché diceva continuamente Sì Signò. Scusa, mi metti quella che fa Sì Signò? Sembrava un po' il filippino, quel comico di Zelig. Non so se vi ricordate.
1: Io lavoro a casa dei signori due volte a settimana. Lavoro a giudì e il giorno dopo giudì. Due botte a casa di lui.
2: No, per favore, due botte no, sennò la gente fraintende.
1: Ah, devi dare due botte alle tende?
2: No, che botta alle tende, per fare no signore?
1: Io l'ho lavata l'altra settimana le tende, non è che tutte le settimane può lavare le tende.
2: Signore, dovessi essere a casa a fare i lavori, che stai facendo qua?
1: Signore, io è venuto perché io non ce la faccio a stare, scusa.
0: Signore,
1: io c'ho una mano sola, però, scusa.
0: Era sì signore.
1: Due, però io sono uno solo, signore.
2: Ho capito.
0: Va bene, dai, stendiamo un velo peloso. Tra l'altro io vi devo svelare una cosa.

fece più di un pezzo, cioè sono famosi per The Summer Is Magic, ma in realtà hanno fatto anche 1, 2, 3, Train With Me, e poi uscirono altri 3-4 pezzi che passarono quasi inosservati. Occhio, come direbbe Jerry Calà, perché ve ne faccio sentire un pezzettino, magari vi si riapre qualche cassetto. Il primo che voglio sottoporre alla vostra attenzione è The Man I Ever Had, che scoppiazzava un po' Coming To My Life di Gala. Senti qui! Il suono è Coming To My Life, eh? Paru paru. E io non me lo ricordo e faccio la storia della dance, eh? Gianluca dice che se lo ricorda questo qui. Sì, vabbè, dai. Fai finta, dai.

sicuramente era meno bello degli altri due, eh? Non era più cantato da Jenny B. Sembrava un po' quello stile alla Wakefield, no? Alla Saturday Night. Ricorda un po' Wakefield, un po' Gala, non si capisce bene. E poi c'era un altro pezzo diversissimo da questo. Ve lo voglio ricondividere, anzi, ve lo voglio ricondividere. Era I Love the Sun.

Certo che la Dance Made in Italy era importante nel mondo. E questo è uno dei tantissimi progetti. Eravamo fortissimi nella dance, anche nell'house music, mischiata con il pop. E a tal proposito, aprite il cuore, alzate il volume, perché arrivano i DB Boulevard.

0: e poi Doviu, che ha vinto veramente un sacco di premi. Ne parleremo in settimana dei Libby Boulevard, perché sicuramente suoneremo anche Believe. Per quanto riguarda questa You Don't Know Me, l'ho già detto in un sacco di salse, campiona un disco di Kerry Lucas che si chiama Dance With You del 1979, che a sua volta poi era stato ripreso da Bob Sinclair nella sua Rainbow Bob Blob. È tutta storia, è una materia e va studiata la storia della dance. Abbiamo nominato gli anni 70, sapete che noi ogni tanto buttiamo dentro un pezzo 70-80, e oggi c'è una super chicca di Madonna.
1: La storia della dance, disco 80.

pubblicato il 25 febbraio del 1987 come quinto singolo estratto dal suo terzo album in studio True Blue, e pensate che quando uscì La Isla Bonita l'album aveva già venduto 12 milioni di copie. Fu un grande successo, nonostante in quel periodo storico di Madonna circolasse Papa Don't Preach, che era al numero uno in tutte le classifiche, arrivò La Isla Bonita che arrivò direttamente al numero due. E quindi facciamo un applauso a Madonna. Tra l'altro, non so se sapete questa chicca, ma in realtà il pezzo era stato proposto a Michael Jackson, che lo rifiutò, e poi Madonna riscrisse il testo e un pochettino di melodia e nacque La Isla Bonita. Tanta roba, l'abbiamo nominato, arriva You're Not Alone, Michael Jackson appunto, nella versione di Frankie Knuckles.

remix sopraffino fatto da The Godfather of House Music, che purtroppo non c'è più, grandissimo Frankie Knuckles, Michael Jackson con You Are Not Alone. Ne parlavamo poc'anzi del King of Pop, al quale io tante volte ho dedicato, insomma, spazi nella storia della dance, ma lui avrebbe bisogno di una radio tutta sua, tipo Radio Michael Jackson, nella quale passano tutti i suoi pezzi, perché tanto stiamo parlando di hit. Tra l'altro, intamariamoci leggermente, perché siamo un po' troppo pettinati. Di questa canzone, You Are Not Alone, esistono un sacco di versioni, ma una famosa uscì nel 2002, se non sbaglio 2001, era di Wacos. Te la ricordi, perché l'abbiamo inserita qualche settimana fa? Jean-Luc, alza quel volume, va!

0: noi per dover di cronaca dobbiamo segnalare tutto, capito? Wacos. Ma non era il nome delle patatine, Wacos? Tipo una roba del genere. Erano i tempi di Crazy Frog e della rana pazza, in cui si accelerava con la tamarragine. Era un pezzettino di questo disco qui e adesso si viaggia.
1: Disco Viaggio.

0: storia della dance.
1: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
14: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: One Dance. Qui suona la storia.
18: Sei su One Dance.

pubblicato il 19 ottobre del 1998 proprio dall'album di Cher, che si chiamava come il pezzo, ovvero Believe. Ha venduto 11 milioni di copie nel mondo, primo disco a utilizzare in assoluto l'autotune quando ancora non si doveva sapere. Ha vinto il Grammy Award come miglior registrazione dance solo nel 2000, perché in realtà uscì, come detto poc'anzi, nell'ottobre del 98, diventò un grandissimo successo nel 1999 e poi sai, il Grammy te lo danno di solito qualche mese dopo, anche un anno dopo. È stato inserito nella lista delle 500 migliori canzoni del mondo secondo la rivista Rolling Stones e in Italia al numero 1 per 7 settimane consecutive. Da fine dicembre del

all'estate del 1998, Gigi D'Agostino, questo pezzo cantato da David Michael Johnson, Elisir, entrato di diritto nei cuori di tutti noi. E

0: Music Sounds Better With You. Erano in tre gli Stardust, Thomas Bangalté, Alain Brax e Benjamin
1: Antonio,
0: grandissimo Benjamin Diamond.
1: Antonio,
0: no signore, non è Antonio Diamond.
1: Antonio,
0: tra l'altro è Tommaso, Alano e Benjamin.
1: Antonio,
0: cioè, anche se li traduci in italiano, un Antonio non c'è.
1: Antonio,
0: non la finisce più la signora.
1: Antonio,
0: ah, perché in realtà sapeva già il disco che stava arrivando.
1: Antonio,
0: vedi, mi fa impappinare pure a me Gianluca.
1: Antonio,
0: ho capito, arriva Antonio, Tony di Bart.
1: Antonio,
0: senti che spettacolo.
1: Antonio,
0: dal 1995, YDTA.

0: Perché?
1: Carmine.
2: Ma prima ha detto bene, dicevi Antonio e Tony di Bart, Antonio di Bartolomeo.
3: Carmine.
2: Non è Carmine.
1: Carmine.
2: Non so se ha un fratello che si chiama Carmine, non si chiama Carmine di Bartolomeo.
3: Carmine.
2: Se no era Carmine. Era Carmen di Bart, non Tony, scusate.
3: Carmine.
2: Gianluca.
1: Carmine.
2: Adesso vengo di là, eh. Mitica YD di Ale, la storia della testa.
3: Carmine.
2: Basta.
1: Carmine.
2: Niente, e lui continua.
4: One Dance.

0: 1993 questo pezzo era avanti millenni. Gem & Spoon con Ride in the Night, un pezzo che ha fatto la storia della musica dance. Che stai ascoltando insieme a Dino Brown, Si viaggia di nuovo.
1: Disco viaggio.

1997, Members of Mayday, si chiama Sonic Empire, questo grande pezzo inserito nel nostro spazio disco viaggio, quello che tanto per intenderci ci fa salire il Mamma Mia Gomez di Enzo Sacchi, ti porta un po' in quella dimensione nella quale non capisci più niente, ti intontisce leggermente e adesso più dolci, un pochettino progressive, un pochettino dance, dagli studi della Media Records inizia con un pianoforte meraviglioso, Antico con Dreamer.

sulla falsa riga di Children di Robert Miles, che cambiò il mercato della musica dance, arriva anche questa Dreamer di Antico nella Media Records a Brescia, disco prodotto tra i tanti anche dal grande Paolo Sandrini che ho intervistato. E come sempre faccio, vi ricordo, trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
7: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
6: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
7: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
8: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
9: Tre comuni capoluogo al centro-destra, tre al centro-sinistra. È il risultato dei ballottaggi delle amministrative. Le urne si sono chiuse alle 15. Arezzo, Lecco, Macerata, appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, marcato il calo dell'affluenza alle urne che si è attestata al 52%, meno 8 rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran, la decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra Netanyahu e Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato lo stop alle operazioni contro Israele. Florentino Perez, rieletto alla guida del Real Madrid, sarà l'ottavo mandato al timone dei Blancos, poi l'annuncio orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ha ufficializzato Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
10: The end.
1: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
11: Tra i tanti successi di quest'estate sicuramente avrete ballato tante, ma tante, ma tante volte Coming Back, il successo di DJ Dado.

Marcuzzi, la solita Alessia, poi c'era Amadeus, Simona Ventura, Eleonora Casalegno e Natalia Estrada. Io ne abbiamo parlato la scorsa settimana, sbavavo per Natalia Estrada. Il vincitore dell'edizione fu Pino Daniele con Che male c'è, e poi insomma anche nell'album vinse proprio Pino Daniele, si chiamava Dimmi cosa c'è, anzi Dimmi cosa succede sulla terra.

0: Roberto Molinaro, gli Eiffel 65, dovevano scegliere un disco e a quanto pare Move Your Body non è stata proprio la scelta immediata, fino a quando poi le varie case discografiche, le varie radio alle quali Molinaro e la Bliss Corporation mandarono le demo, insomma scelsero Move Your Body perché era veramente un bel singolo. Chiaramente c'erano sempre Jeffrey, Mauri e Gabri che ci hanno donato un sacco di soddisfazioni. Al numero 1 arrivarono il 15 gennaio del 2000. La classifica italiana in quel 15 gennaio recitava così: primo posto Move Your Body, al 2 Ronan Keating, When You Say Nothing At All, al numero 3 Vasco Rossi, La Fine del millennio, mi è uscito un po' così in corsievo, al numero 4 John Lennon con Imagine, poi Celine Dion, That's The Way It Is, Robbie Williams, She's The One, Andreas Johnson, Glorious, E5 con Keep On Moving e Britney Spears con Born To Make You Happy. Vi ricordate che nel video di Blue c'era l'alieno? Ebbene, quel pupazzetto degli Eiffel 65 si chiama Zorotl, o Zorotel che dir si voglia, e fece anche un disco inserito come Kick of the Day.
1: La storia della dance. Kick

l'alieno degli Eiffel 65 che a un certo punto si è stancato di fare i video e basta, si è messo in console e ci ha tirato fuori questa I Wanna Be, che è una chicca of the day, perché è un pezzo che sono certo non passa quasi mai nessuno, però pieno stile degli Eiffel 65, prodotto chiaramente da loro. C'erano

pubblicato il 22 marzo del 1999, fu scelto dalla Levi's per quel famosissimo spot. Il pupazzo Flat Eric che andava in giro con il suo amico in macchina, evitando le forze dell'ordine, e questo insomma è arrivato al numero uno in Inghilterra. Fu uno dei pochissimi brani solo strumentali arrivati al numero uno della classifica inglese. Tra l'altro, tra questi brani c'era anche Children di Robert Miles, giusto così per ricordarlo. Negli anni 90, se venivi inserito nello spot della Levi's, era quasi un successo certo. Il primissimo fu Shaggy con Bombastic, ma stiamo parlando di 4 anni prima, del 1995. Signore e signori, adesso

0: lascia qui i fuochi d'artificio sopra le bottiglie, addirittura. Jean-Luc, questi sono i fuochi d'artificio del paese. Non credo che li mettano sulle bottiglie di champagne in discoteca. Vabbè, Superman Lovers, direttamente dalla Francia, con questa bellissima Starlight. Signore e signori, basta fare i fighetti. Io direi che secondo me possiamo anche azzardare un disco degli Scooter. Chiedo però al nostro editore, perché non vorrei che si innervosisse. Capo, posso mettere un disco degli Scooter?
1: Per l'amor di Dio, fai. Se pensi di non poterti fermare, fallo.
0: Eh no, vabbè, ma dipende da cosa.
1: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo.
0: Vedi, però ogni volta dici.
1: Mi apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
0: E allora lo metto. Scooter, posse, I need you on the floor.

Lo sapevo che si innervosiva la nostra vicina. Vabbè, dai, anche noi che mettiamo gli scooter, voglio dire. Signora, non si preoccupi, adesso abbassiamo, no? Abbiamo finito, qua abbiamo quasi finito, no? Scusate, la vicina è quella del piano di sotto, che appena sente la cassa degli scooter sale su col mestolo e glielo dà sul culetto a Jean-Luc Duval. C'ha il fondoschiena rosso come quello di un macaco a furia di mestolate, come faceva la mamma quando ancora si potevano dare due mestolate. Io sono cresciuto con le mestolate di mia mamma, adesso però non si può più dire, perché a quanto pare, insomma, vabbè, ognuno poi ha il suo modo di educazione, e nonostante le mestolate sono ridotto così, quindi figuratevi un po' voi. Signore e signori, la tamarraggine continua, arriva Flor Filla, questa è Anthem Free. Inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside

0: Ian Team più qualche altro singolo, questa è una delle più belle, la terza, la Anthem Free. Vi svelo una chicca: da dove arriva la linea melodica? È un disco dei The Jokers, 1993, The Cowboy. Perché vi ricordo che la storia della dance è una materia che va studiata, e sabato interrogo tutti, a tappeto vi interrogo, eh? Cowboy The Jokers, 1993, arrivava proprio da qui la linea melodica di Anthem Free.
1: Disco viaggio.

uno dei più grandi successi trance del 1999, lo zio Ferry Corsten. C'era sempre lui dietro il progetto System F con Out of the Blue, le chicche della storia della dance nella prima puntata della settimana. Signore e signori, era il disco via.

0: successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando La Storia della Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arrivano le contaminazioni.

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: One Dance. Qui suona la storia.
10: Sei su One Dance.

X del suo disco Solo una volta o tutta la vita era contenuto in In Mania Dance, firmato Don Carlos, me lo ricordo come se fosse ieri. Questo pezzo ebbe successo verso la fine dell'estate del 1999. Ne abbiamo parlato un sacco di volte di Alex Britti, che ebbe un successo tardivo, non a caso arrivò al numero 2 della classifica italiana il 10 ottobre di quel 1998. Oramai, sì, ne sono passati di anni e adesso dal 97 arriva Janet Jackson.

straordinario di Janet Jackson, si chiama Together Again 1997, ed è un tributo di Janet ai suoi amici scomparsi a causa di AIDS. Era originariamente scritta e nata come una ballad e poi insomma decise di movimentare un po' la situazione, perché Janet pensava appunto che i suoi amici deceduti non avessero apprezzato una roba triste. Allora dice: ma sì, facciamola speranzosa, ed è nata questa bellissima Together Again qui nella storia della dance. Si ritorna indietro al 1990 con il London Beat.

Cristina nuovamente per questo grande pezzo degli Afro Pins, prodotto dal DJ Mustafa Musi in uno dei suoi tanti pseudonimi. Il remix è quello di Saigon Superstar, Better Things, si chiama così. Prima London Beat con I Be Thinking About You e il grande suono della storia della dance.

Simon J con questa bellissima Paradise, il remix è quello degli Eiffel 65 che abbiamo già sentito proprio poco tempo fa, quindi ci colleghiamo con lo studio del commercialista degli Eiffel che sta contando i soldi a Torino o basta là, in corso Unità d'Italia c'è il commercialista degli Eiffel che conta i soldi. Saluto tutti gli amici di Torino che ci stanno ascoltando e sono in tanti, signore e signori. Beh, adesso arriva un'altra perla, 1997, Regina dei

chiude la storia della dance. Noi, ovvero Dino Brown e Jean-Luc Duval, torniamo esattamente tra 22 ore e vi mandiamo un grandissimo abbraccio. Ciao a tutti! Now you can dance.

0: Sensi,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 19:04.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
7: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
6: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
7: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
8: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
9: Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo, che con l'OPAS da 30 miliardi su MPS ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e ha riaperto il dossier sul futuro degli equilibri di credito. L'offerta, definita amichevole dal numero 1 di Intesa Messina, prevede azioni e contante con un premio rilevante ed è ora sul tavolo del CDA senese insieme alla proposta di fusione alla pari avanzata da BPM. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 13%, molto bene anche Unipol, mentre cala Intesa. Piazza Affari ha chiuso guadagnando lo 0,6%, spread intorno a quota 78. Prendiamo atto delle iniziative su Banca Monte dei Paschi di Siena, di cui siamo stati informati, che riconoscono la valorizzazione della banca risollevata da una posizione prefallimentare, lo afferma una nota del Ministero dell'Economia. Tensione alla Camera, le opposizioni hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro dopo la mancata partecipazione del ministro Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui contratti pirata, contestata da PD, 5 Stelle e AVS. È tutto per questa edizione, buona serata da Marco Mancini.
10: The end. Tutta la dance che ha fatto la storia
11: la trovi su One Dance.
10: Alza il volume
11: e goditi questo disco. I want you.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, benvenuti, anzi bentornati nella Memory Chart di One Dance, la nostra macchina del tempo. Appena inserito i dati, estate 1990.

Desire è il titolo di questa canzone che conosciamo bene, che ha aperto il sipario questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'estate del 1996 e con Josh Atypical.

Keep Pushing, Boris Glugosha, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1996 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto a Torino un DJ piemontese. Anche lui ha fatto la storia dei club Progressive e Dream dei primi anni 90. Si chiama Antonello Buffo, conosciuto come Lello B. Questo disco è uscito su etichetta Subway nel 1994. Si chiama Clear World Phase 1.

0: Space One è stato un grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Una grandissima festa sta per arrivare. Sabato 4 luglio a Capodiponte, provincia di Brescia, arriva il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console, il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capodiponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
11: Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
15: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
16: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
18: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi mettere

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Festival Bar 1995. Everything But The Girl, Missy.
2: Sì, eccoci qua. Questa è la grande estate in musica. Questo è il Festival Bar e voi siete il pubblico di... Esatto, e come già ho detto in apertura, questa sera ci sarà una grande alternanza di nomi importanti per quanto riguarda la musica italiana e per quanto riguarda la musica internazionale, ma naturalmente non potevano mancare al Festival Bar i pezzi dance. Pensate che il duo che vi sto per presentare riesce allo stesso tempo ad essere in testa alle classifiche dei pezzi più ballati in discoteca e anche ad accontentare chi ama la musica magari più soft, quella fatta da chitarra e voce. Loro sono Tracy Thorn e Ben Watt con Missing al Festival Bar Everything But The Girl.

0: Missing Everything But The Girl. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Ti faccio riscoprire una perla nel nostro spazio Disco Viaggio, i Binary Finery, gruppo trance britannico originariamente composto da Matt Lowes, Ricky Grant e Stuart Matheson. In realtà poi insomma esplosero in tutto il mondo per un singolo che si chiama come l'anno di uscita, ovvero 1998. È diventato, c'è da sottolineare, famoso grazie ai remix di Paul Van Dyke e Guriella. Signore e signori, Binary Finery.

0: 1998, Binary Finery è stato un super disco viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 20:05.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
4: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
4: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
5: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti amici e bentornati nello spazio con le contaminazioni da parte di Michi Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dalla fine degli anni 70, esattamente dal 1979, con una canzone d'amore, la prima canzone d'amore della Casey and the Sunshine Band, ed è Please Don't Go. Pensate che solo un mese dopo si sono sciolti, dopo l'uscita di questo che è un grandissimo successo che è stato ripreso nel 92 anche in chiave dance da W, e ricorderete anche le versioni in italiano di Fiorello, ma andiamo a sentire poi il tributo un po' pettinato, un po' da club del 2023 di Luca Debonair e Club Master di Please Don't Go, che ascoltiamo subito nella versione originale della Casey and the Sunshine Band.
2: Contaminazioni.

Go nella versione di Luca Debonair e The Club Master va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora la versione dei W e anche quello originale della KC and the Sunshine Band. Da Michi Boselli è tutto. Alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance, insieme a Dino Brown, e la musica Dream, Progressive e Trance che ha fatto la storia. Questo è un pezzo straordinario di un DJ di Francoforte, 1972, Kate Twisted, Life is Too Short.

il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: chiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One For You, One For Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One For You, One For Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One For You, One For Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: ok. Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Qui su One Dance scegliamo i dischi che probabilmente diventeranno le hit del futuro e li abbiamo chiamati Future History. Edo Colavini ha selezionato oggi il nuovo dei

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2002. Holly Valance, Kiss Kiss.
2: Bentornati alla prima delle due finali del Festival Bar 2002 con Kiss Kiss, Holly Valance.

0: ascoltato Kiss Kiss Holly Balance qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

producer David Morales con la sua Need New ad aprire le danze, a spalancare le porte a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Come ogni giorno qui su Undance si torna all'indietro con la nostra macchina del tempo che ha inserito questa data, estate 1998. In quella calda estate tra le più ballate c'era anche Looking for Love.

Ramirez nell'estate del 1998 con la sua Looking for Love. Siete su Undance, come ogni giorno c'è l'appuntamento con la Memory Chart, con i pezzi più ballati da classifica che grazie alla nostra macchina del tempo riassaporiamo giorno dopo giorno sulla mia radio preferita Undance. Tra le più forti nell'estate del 98 anche Sexy Rhythm del programma

chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nell'estate del 1998 e ve lo confesso, ho i brividi lungo la schiena. È troppo bello tornare indietro nel tempo, grazie alla nostra macchina del tempo che ci ha fatto sognare con 5 pezzoni legati all'estate del 98. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One day.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi vi presentiamo una perla di un iconico e storico produttore inglese che si chiama Chicane. Nel 1997 fece uscire Offshore, che esplose in quell'estate, prima ad Ibiza e poi in tutto il mondo. Goditi il nostro Disco Viaggio.

0: La bellissima Offshore, la versione remix di Disco Citizens, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te. One Dance. Qui suona la storia.
1: Sei su One Dance. The DJ drops the beat, brings out my body heat. I rock my body hard, I sweat. I'm not your private dancer, I'm just a dancer on the floor. I rock my body hard, I sweat, I sweat, I sweat, I sweat, I sweat, I sweat, I sweat, I sweat, just like that.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1999, tormentone di quell'estate. Eiffel 65, Blue.
2: Allora adesso faremo una canzone, cara Alessia, senza l'ausilio della musica. E vedrete che 15.000 persone la faranno tutti quanti insieme. Okay. Inizia te. Down.
3: Down, down, do, di, do, do, da, do, da, de, da, do, da, da, do, di, do, do, da.
2: Pazzesco! Un grande successo dell'estate 99. Sono pronti sul palco. Cominciamo ad andare verso il palco scenico.
3: Loro sono gli Eiffel 65
2: con Blue.
4: Yeah.

Everybody around.

0: Festival Bar 1999 e i Fest 65 Blue. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Eccoci qui pronti e puntuali, arriva il Disco Viaggio su One Dance. Ti riporto nel 2000 con il DJ turco-tedesco Quicksilver, già diventato famosissimo nel 1997 con la sua bellissima decise di remixare un pezzo gotico. Sto parlando di Ameno di Era, 3 anni prima, appunto dal 97. Questa uscì nel 2000.

0: Quicksilver con questa versione di Ameno. È stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: Le hai ballate,
4: le hai cantate
3: e ora le trovi tutte su One Dance.
4: One Dance,
3: qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti da parte di Miki Boselli nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo indietro di tantissimo, siamo al 1970 con una delle cumbie più famose della storia della musica ed è la cumbia Cenaghera di Alberto Pacheco, che è stata rivisitata in chiave deep house più ballabile, una delle canzoni più ballate nel 2007 da Samin, e poi è stata ripresa anche da Shaggy, quello di Mr. Lova Lova, nel 2008 per la colonna sonora degli Europei di calcio. La canzone è intitolata Feel the Rush. Ma subito Alberto Pacheco con la cumbia Cenaghera.
2: Con

the Rush di Shaggy va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Samin con Heather e Alberto Pacheco dal 1970 addirittura con la cumbia Cenaghera. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Qui su One Dance, nel nostro spazio Disco Viaggio, vi riporto nel 1996 con il progetto Alex Remark, dietro al quale si celava il produttore italiano Giancarlo Loi. Questa è una perla, Nefertiti.

0: Nefertiti era il disco Viaggio su One Dance.
1: Pompa quel volume! Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Oggi ci ascoltiamo una nuova versione di

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 direttamente dai Dance Music Award del 2000. Pops and Scar, Turn Around.
2: Yeah. Este es el sonido del líquido.

0: ascoltato i Pops & Scar Turn Around qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance

0: Dance.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Eccoci qui con il nostro Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi ti riporto indietro al 1995, la prima collaborazione tra due grandi DJ italiani. Da una parte c'è Mauro Picotto, dall'altra Gigi D'Agostino. Questa è Angel Symphony.

This coin,

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

farlo passato. Chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta direttamente all'anno 2000. L'originale era di Chris Ria, On The Beach, ripreso da York e remixato da Mauro Picotto sotto lo pseudonimo CRV, e appunto York con On The Beach, il Disco Viaggio.

0: The Beach, York, remixato da CRV, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance. How can they learn?

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro spazio Disco Viaggio di oggi è un pezzo che, a dir la verità, uscì nel lontano 1993 e grazie a un remix di Gianni Parrini nel 96 diventò una super hit. Signore e signori, il Disco Viaggio di oggi è di Roland Brandt, si chiama

0: versione remix di Gianni Parrini del 1996, Nuclear Sun. Il pezzo è quello di Roland Brandt, il nostro disco Viaggio, qui su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la